Molto spesso noi sentiamo la parola appeasement. La parola appeasement nella terminologia internazionale in inglese non va tradotta come pacificazione. A mio parere va tradotta in italiano come condiscendenza. Azione di condiscendenza, in quel caso, con il regime sanguinario degli Ayatollah. Ed è qualcosa che personalmente, ormai da decenni, seguo tutto ciò che accade in Iran, soprattutto grazie all'amicizia con la resistenza iraniana nel mondo, credo che occorre sempre ricordare questo. Non si può avere un atteggiamento di condiscendenza con quel regime. Si deve dire con molta chiarezza che quel regime è non soltanto contro evidentemente tutti i diritti del proprio popolo, a cominciare dal diritto alla vita, perché c'è uno sterminio in corso. Quando ci sono grandi manifestazioni, come nel gennaio scorso, come nel novembre del 2000 di qualche anno fa, il regime addirittura fa sparare con le mitragliatrici sulla folla di persone disarmate che manifestano. E come è stato detto, così come risulta anche dai dati, dalle fonti che cita Nessuno Tocchi Caino, centinaia di esecuzioni ogni anno, quando non migliaia. I bracci della morte in Iran sono pieni di persone, soprattutto detenuti politici, soprattutto di coloro che affermano con grande chiarezza che mai cederanno alle proposte del regime di rinnegare la resistenza, di rinnegare l'organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano, i suoi ideali, le sue lotte. Ma il regime iraniano viola, dicevo, non soltanto i diritti della popolazione dell'Iran, ma anche il diritto internazionale in modo chiarissimo. L'Iran, il regime degli Ayatollah iraniani, è un regime aggressore. È un regime contro il quale occorre difendersi, perché ha aggredito molti paesi della regione sia direttamente che attraverso le milizie che sostiene. È per questo che se difendiamo il diritto internazionale dobbiamo insistere per la fine del regime dell'Ayatollah. C'è soltanto una soluzione possibile per i conflitti medio orientali, è regime degli Ayatollah zero. Non ci sono altre soluzioni, non è possibile arrivare purtroppo a dei compromessi con chi da Teheran somministra la morte ormai da 47 anni. Ecco, queste sono le cose che credo dobbiamo tenere presenti, chiarire, insistere su questo e insistere perché un giorno una Costituzione iraniana approvata con il voto popolare libero sia basata sui 10 punti della resistenza iraniana. Vi ringrazio.